Tutti con le donne siamo colonne di fedeltà. Siamo colonne di fedeltà. Di fedeltà. Di fedeltà. Ma piccio il vento con Cicinato, intimidato, cade le fa. Cade le fa. Cade le fa. Non dico delle brutte, son soli quasi tutte.

0: che cosa c'è?
1: Guardatevi! Si è visto qui intorno un altro ceppo messicano.
2: Dove
3: andate? Il segnale.
0: Ascoltate, che sarà questo?

0: opéra sur France Musique.
1: Mili peso, reietto, dal Senato, da Genova, qui vibro l'ultimo strale prima di fuggire, qui libro la sorte tua.

0: e vuoi,
1: di tu che vuoi,
0: è l'amore che cerco,
1: di tu che vuoi,
0: di tu che vuoi.
2: Vous écoutez Opéra, une radio thématique de France Musique.